0: Reflejos 97.
1: La macchina per esempio fuori il contrafile per fare accesi la capota. La macchina la bella aperta lo scotolo con la gomme rossa. Ma va? È sua. Ma va? Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu pupa! Scu! Ah!

0: llevo al dentista, te arreglan las teclas. Y un poco de suerte, no comes más percha. Salís en revistas.
1: Fallo netto, date ad un calcione, ma una cosa, questa addirittura deve essere funzione diretta. Un calcione netto, un delinquente.